Spirito che opera lo psico da desobbedienza. Però io che leiamo, mire il verso 4 e 5. Però Dio dice che è scritto in misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y viene una palabra que dice: por gracia soy salvo. No es porque lo merecemos. O sea,

che io puoi aspettare la immensa gratitudine che sento posso cantare. La gente le canta alla vita y entonan canciones de amor. Y yo quiero agradecer.